Ringraziati, lega magna, lega volontà di Dio. Amina. E sale io con

sua guagione, o sempre mese le vocali, l'uomo e un blocco, l'uomo di un scopo, io che per esempio Maria, ma di un scopo della Amina.

tukusiza, tukutenda, tukugulumisa. Ulabia chiti wanyo wevali.

Damu njakato njese njafama Radio Sapientia Kuvisa ya magesi Nsuru yomu siki Nige mizanyo.